Fare ordine, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. A cominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a tenna attorno a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buona, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui, ce ne mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pur buon marito vostro in vicenza e pa' abbonare mia una crescenza, carindo vi che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mia, io e loco io. Un scienza acca, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non c'è, ciao, ciao, ciucciue, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, voglio!